0: Puntuale come in Italia, ci siamo arrivati qua domenica 11.01, carissima Ceciu, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Carissima amica, è stata così, buongiorno cara.
1: Una giornata nuvolosa
0: oggi, no?
1: Sì, nublado, 6 graditos, fresquito.
0: Ferdinando, buongiorno. Fernando Montarsé en la producción general. Y Marianela Fosini desde la ciudad de Alicante. Saludo a Dante como todos los domingos aquí en Nono Laborando. Y tú en spiaggia, bimbo mío, te amo. Ah, cominciamo così con música, piacere. Y oggi con diversi festività in Sardegna. 12 giugno comincia così.

0: Arriba, arriba, domingo 12 de julio. Estamos escuchando Nané Dumeu de Tassenda, himno icónico de la cultura sarda basado en un poema de Pepino Mereu que relata con crudeza la pobreza y opresión de la época. Esta potente versión de folk rock de la banda, popularizada en álbumes como Il Popolo Rock, es conocida mundialmente y hoy la pasamos para vos.
1: Bueno, hoy 12 de julio, como lo decías vos, del 2026, sí. Le damos el benvenuto a questo gruppo de giovani che stanno già appunto tra poco di partire in Italia, si stanno preparando con la lingua italiana. Le damos il benvenuto a Sofia, Santi, Agostino, Anahuel e a Yasmin. E sono due coppie, si capisce, che si stanno preparando, stanno imparando la lingua italiana per andarsene, uno una coppia a Bologna e l'altra nella nostra bellissima Sicilia. E così iniziamo una domenica con tutta energia. Ieri io sono stato un po' stanco, mi sono arrivato, non mi piace tantissimo il calcio, ma per questo mi sono addormentato. Sì. Mi sono svegliato con il vincitore, no? Argentina.
0: Así es.
1: Argentina. Suiza. È la Svizzera, sì. Va bene, non so, Svizzera. Perché non l'ho visto, non posso dare una opinione, no, però l'idea era un po' di avere che è un campionato mondiale, no? E dentro il campionato mondiale dovremmo sapere sempre che c'è chi vince e chi perde, ah, è sì, il vincitore e la persona che perde, per questo facciamo sì un festeggio e vi prego di esserci sempre consciente che è una festa di tutti, ma bene il mondo, specialmente dell'Argentina, che abbiamo una nazione bellissima e che dovremo avere cura di questo campionato. Per questo io sono sempre nerviosito, perché dopo, quando salgono a festeggiare, vengono le cose che non mi piacciono, no? Le cose che ci guarda lo che è la libertà di una persona e dell'altra. Per questo vi prego, va bene, di continuare così, con pace, con amore. Se festeggiare vuol dire fare un brindisi, dire all'altro quanto veramente siamo felici, sempre con una condotta, con un rispetto, sì, alla città e ai nostri concittadini. Per questo non so bene, non posso parlare del calcio, perché non capisco un cavolo, no, va bene, non mi sento entusiasta, non sono tifoso. E cominciamo con il primo messaggio che ci stanno ascoltando. Abbiamo parlato delle persone che iniziano oggi. Dimmi, abbiamo una canzone? No, non abbiamo una canzone, ma mi dice così.
0: Bueno, vamos con nuestras redes sociales, sì, ¿sí? Para los que quieran comunicarse con nosotros, pueden hacerlos a través de nuestro Facebook, Buongiorno Italia, nuestro Instagram, Buongiorno Italia Sardegna, o más directo por nuestra línea de WhatsApp, 299-582-4582.
2: L'evento più atteso dell'estate vi aspetta a Loiri domenica 12 luglio dalle ore 19. Coros in festa, centinaia di costumi, suoni, danze, sapori, voci e colori, la sfilata e la rassegna, con la partecipazione degli artisti più amati dell'isola. Coros in festa, il battito dell'isola risplende in gallura.
1: Bueno, vediamo, stiamo parlando di Sardegna. Sardegna si sta preparando e si prepara ogni giorno a dare un spettacolo, oh, sì, va bene?
0: Sì.
1: A questo nuovo estate, un nuovo estate del 2026, e vediamo che cosa. Ci sono eventi culturali e sportivi,
0: sì,
1: per esempio la Coppa del Mondo de Clavados in Porta Flavia. In questo spettacolo lo scenario è sulla Cantilati del porto di Flavia. Se va a competire o se sta competendo con questo orario, la gran finale del Mar Meeting, va bene, questo donde i clavista professionali cominciano a saltare da 27 metri, mamma mia. Vediamo se abbiamo la musica per dedicarle en la prima parte del programa la Copa del Mundo de Clavados en Porto Flaviano.

0: Sardeña, Sardeña. Qué día hoy. Pum para arriba la música, ¿eh? Sí. Hoy se levantó el productor. Súper arriba, allá. Vamos, vamos. Se llama Sardeña este tema, remixado por DJ Am. Fue lanzada en 2019 por Pilo y Matt 51 en colaboración con el famoso DJ Am.
1: Exactamente, y decía, volio andar en Sardeña. ¿Y quién no quiere ir en esta época a una temperatura altísima?
0: Sí. Fíjate dentro de un minuto. A ver, vamos a ver qué temperatura está haciendo en Sardeña en este momento.
1: Mentre chispeo una cosa, ni spiace en Sardeña.
0: 35 grados.
1: Managgia.
0: Sigue. Sí, con ese mar turquesa que...
1: Es único.
0: Se ven los pececitos.
1: Sí, único. Y hai visto que già sono le 5:25 in Sardegna, stanno in questo momento rientrando,
0: sì,
1: aspettando tra poco l'aperitivo che si fa in Sardegna. Però la domanda di oggi che mi hanno fatto, che cosa si mangia in spiaggia? Generalmente in tutta la Sardegna il re della spiaggia si chiama pane carasau.
0: Ah, il pane carasau.
1: E guardate una cosa, ricordiamo, sì, una cosa benissima. Dice così, no?
0: Sì.
1: Dicono i sardi che è un pasto fresco e facile da trasportare.
0: Ah, sì.
1: Oh? Mm-hmm. I piatti tipici più includono pane carasau,
0: sì,
1: farcito con pomodori.
0: También.
1: Tonno e pecorino sardo, mm-hmm, insalata fredda,
0: sì,
1: di fregola. Le panadas, ricordiamo, tortini rustici ripieno di carne o verdure e frutta di stagione, come, sì, la regina dell'estate, l'anguria, il cocomero, la sandia, si capisce?
0: No, si usa il choclo come acá nella costa del Mar del Plata.
1: No, il mais no.
0: No, il mais no.
1: Bueno, e diciamo che... Perché si porta questo? Che cosa ci dà la possibilità? L'ho visto ieri una ricetta... Che mira, giusto, non sapevo che si dava oggi da parlare da questo pane speciale, il re della spiaggia in Sardegna, il pane carasau.
0: Sì.
1: Ho visto ieri, uh-huh, che sono veramente speciale, perché si può portare così in due maniere. O lo compriamo e lo portiamo così in panetteria, lo portiamo in spiaggia, o...
0: Sì.
1: Sì, abbiamo tempo, un giorno prima possiamo, lo mettiamo in acqua 3 o 4 minuti,
0: sì,
1: va bene? E cominciamo a preparare involtini. Dentro degli involtini va con olio, va bene? Mm-hmm. E va con il pecorino sardo.
0: Che ricco.
1: In forno. Adesso lo possiamo preparare.
0: Sì.
1: Lo possiamo preparare.
0: No, deve essere difficile, no?
1: Non so se abbiamo a casa. Abbiamo pane carasau a casa? No, già l'abbiamo mangiato tutto. Bueno,
0: sì. Per la prossima. È finito.
1: Sì, sì, è fino. Se termino. Sì, sì, lo abbiamo mangiato. Salutiamo Alessandra Molero, salutiamo Jasmine che stanno ascoltando,
0: sì,
1: salutiamo a Carmen, a Maria, a Giuseppina, salutiamo neppure
0: a Elsa
1: che sta ascoltando
0: sempre
1: dalla provincia di Córdoba, sì, a Carlos Paz. Uh-huh. Bueno, continuo con il re della spiaggia, no?
0: Sì.
1: E si forma come se fosse una piadina, uh-huh, farcito con prodotto locale, come il tonno di Carlo Forte. E Carlo Forte lo ricordiamo, neppure che sempre parliamo di Carlo Forte, il nostro amico di Bahia Blanca, uh-huh, e sempre lo ricordiamo che sta con un grande e faticoso lavoro a Italo Nieddu,
0: sì,
1: va bene? Che sta impegnato e nel suo lavoro diario,
0: sì,
1: e tutte le commissioni interessanti che deve fare ogni giorno, così che le dedichiamo il programma neppure,
0: sì.
1: E dopo dice pomodori, uh-huh, prosciutto crudo sardo o formaggio espalmabile, se il formaggio che compriamo noi, che c'è una discussione, no? Se è buono per la salute, se non è buono per la salute.
0: Quale?
1: E il formaggio che andiamo in supermercato è per... però questo c'è qua, fanno una fragola ai frutti di mare o vegetariana. Sì. Che non gli piace il frutti di mare, mi la guardate questa versione che non sapevo. Vabbè. Che le fragole nella pasta, sì, sarda ai frutti di mare vuol dire con frutto di mare o mm-hmm. vegetariana.
0: Bene.
1: Questa tipica pasta di semola a forma di granelli, sì, viene cotta, condita con pesce o verdura a gusto, sempre fredda,
0: sì,
1: risultando ideale per resistere alle temperature della costa.

che adesso è in pensione, si passa il tempo a Londra, si passa il tempo ad Abruzzo. Che bello arrivare al giubileo, alla pensione, no? E fare questa vita che soltanto Italia ti dà, questa possibilità di passeggiare, di prendere un treno, di prendere un aereo e vivere e godere la vita.

una emozione per sempre. Uno dei brani più celebri amati di Eros Ramazzotti. Pubblicato nel 2003, sì, ricordiamo bene, come primo singolo estratto dal suo nono album, mm-hmm, in studio, intitolato semplicemente 9. La canzone ha ottenuto un enorme successo commerciale, vincendo il Festival 2003 e rimanendo per molte settimane in cima alla classifica radiofonica e di vendita. È l'unico

0: fa come il vento che in un momento poi passa e va. Ma quando tu sei con me, io son felice perché fiori in fiorello l'amore bello vicino a te. Mira, la dejamos ahí por este domingo, ¿no? ¿Está bien?
1: ¡Qué fatto piangere! ¡Vamos, ponela, bellissima. Vamos! ¡Alegría!
0: Por lo menos...
2: Muy bien, cantaste un montón.
0: La mitad de la canción.
1: ¡Perfecto! ¡Ay, me he fatto quasi piangere! Sai lo,
0: ay, non piangere, ragazza,
1: sai lo che mi hai
0: che
1: fatto? Ascoltami che ti farò una cosa, Pina.
2: A ver, a ver.
1: Non pensavo che mai lo poteva sentire questa canzone.
0: Quando, 10-20 anni fa. Quando sto bene della voce,
2: sì.
0: Quando sto bene che se mi passa la tos,
2: sì.
0: La voy a cantar toda.
1: Bueno,
2: sí.
1: Mi hai fatto ricordare.
2: La garraspera, sì.
0: Pero lo che lo escucho,
2: sí.
0: Que sepa que que me disculpe, ¿no? Que me perdone, sí. Porque la voz
1: ottimo,
0: no
1: ottimo.
0: Está como...
1: Te habíamos fatto el aplauso, así que
2: sí, sí.
1: Te
0: ho
1: detto
0: un aplauso. Gracias.
1: Pina, ascoltami una cosa. Sai perché mi hai fatto un po' emozionare? Perché questa canzone, sí. Mi ha portato nel 1983. Io stavo lavorando a Buenos Aires, nel mercato centrale di Buenos Aires, e veniva una italiana, veniva una toscana che vendeva i panini, si capisce?
0: Sì, sì.
1: Veniva, preparava i panini e passava per tutti gli uffici. E sai come entrava all'ufficio? Cantando questa canzone, che era la canzone che io ascoltavo quando ero piccolo con mia famiglia la domenica.
0: È linda, è linda, eh. È linda questa canzone.
1: E se la gente non aveva soldi, te lo regalava con questa canzone.
0: Ah, oh, che linda.
1: E aveva
0: come... bueno, también è lindo Vecchio Scarpone.
1: Vecchio Scarpone, ma non neppure cantava Vecchio Scarpone. Vecchio Scarpone, quanto tempo sei.
0: Sì, però... tutte le canzoni sono
1: possiamo...
0: linda. La canzone.
1: Possiamo finire con un pochito di questa? A ver, cantiamo, Pina.
0: De Fiori Fiorello.
1: Cantalo, dale.
0: Cosa importa se in amore? La canzone è sempre quella. La canta il papà, la canta mamma, nell'età più bella. Oggi so che ti vuoi bene, tu lo sai che ti amo tanto, poi domani ci sarà... Ma, bueno, già sta.
1: No, già sta.
0: Mi rindo.
1: No, non ti rindo.
2: Escuchame,
1: lo ascoltiamo, 30 secondi, le chiedo a Fernando, aumentami il volume.
0: Fiori, fiori, l'amore, bella cucina, quando sto vedendo la voz, le prometo que la voy a cantar,
1: sí,
0: toda y bien.
1: Bueno, gracias, Pina. Yo no, Giuseppina.
2: Ah, Giuseppina.
0: No,
1: Farfalla. Señora.
0: No me gusta Giuseppina.
2: No le gusta, entonces.
1: Bueno, pero.
0: El nombre de vieja.
2: No, es verdad.
0: Y yo no soy vieja.
2: Viejos son los trapos. ¿No? Viejos son los trapos.
1: Claro, pero, ¿cómo Giuseppina va a ser nombre de vieja?
0: Dice. Tenemos... son la de la tercera edad.
2: Claro, no.
0: No, de la tercera juventud.
1: De
2: la tercera juventud, claro.
1: Sí, de la tercera.
2: Claro.
0: No, bueno, claro.
2: Porque ella es joven.
0: No de la tercera edad, de la tercera juventud.
2: Está por eso, no, si no te gusta, no. Vamos con Pina.
1: No, pero le vorrei spiegarle,
2: sí,
1: que habíamos due allieve. Dos alumnas,
2: sí,
1: que se llaman María Giuseppina.
2: Bueno, mira.
1: Así que sí, son jóvenes.
0: Ah, y le dicen María Giuseppina.
1: Yo le digo la Giuseppina, María Giuseppina, le digo.
0: Ah,
1: y ne ha una 40 años y la otra 50 años.
2: Son jóvenes.
1: Son ragazze.
2: Sí.
1: Así que tú.
0: No, no me cambien el nombre.
2: No, te cambien.
0: Porque. Claro, si tantos años, Pina, van a decir quién es Giuseppina. Ahora vino otra.
2: Claro, viene otra.
1: Bueno, Pina,
2: nunca soy reemplazable. No te vamos a reemplazar nunca.
0: Claro, no me cambien el nombre. No.
1: Bueno, no, Pina, escúchame. ¿La pasta va con pan o no va con pan? Dime di sí o di no. Porque...
0: No va con pan.
2: Yo no la como con pan.
0: ¿Y cómo la va a comer con pan? Si pan con pan, comida de sonso.
2: Claro, vamos.
1: Bueno, Pina, a la próxima, Domenica. Gracias. Sí. Dobremos andar ya. Sí, dobremos finir el programa. Mesa oreta con Pina. Ah, Pina.
0: Sí, sí.
1: Pero
0: verá, Pacho. El domingo que viene estoy bien.
1: Bueno, óptima. Buena Domenica, Pina. Buena Domenica a tutti. Ci vediamo la prossima. Ciao, carissima.
2: Ciao, Oscar. Ciao,
1: Ferdinando. Ciao, Mica. Ciao, Marianella. Ciao, Dante. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Arrivederci. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.